ogni sillaba a contar, senza manco trarre il fiato, stare qui pietrificato, ogni sillaba a contar, ogni sillaba, ogni sillaba a contar. Uomo saggio e stagionato sempre meglio ci consiglia, se sposassi una sua figlia, come mai l'ho da trattar? Consigliere son già stampato, ma che eccesso di clemenza, mi sia dunque sua eccellenza.

domani, che noi siamo assai lontani. Io non uso far dei pranzi, mangio sempre degli avanzi, non m'accosto a gran signori, tratto sempre i servitori, me ne vado sempre a re. Mi corbella, gliel prometto, questo dunque è un romanzetto, questo dunque è un romanzetto. È una burla al principato, sono un uomo mascherato, ma venuto il vero principe, m'ha strappata